Ancora ci co, sono le son ci co, ci mamma che, ci pem, cheese. Ci mamma ci sono sì, sarei felice, ci flor, flore. Ci somma, somma, son, ci vai e vem. Ci ver, ci ver, ci ver, per ci capim, picco ci pena più,